ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi? Rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo.

come mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Il caldo continuerà a farsi sentire in Sicilia con punte di 34 gradi, il tutto in un contesto che sarà soleggiato con sole innocue velature di passaggio. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 8:01.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venir la voglia di restarmene

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola,

sento viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che

0: sognando noi.
1: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in

0: Con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che i socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004 al Museo Munch di Oslo due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009 vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara, la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
2: E tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina che senti.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Radio Italia anni 60.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto, rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A.

0: L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il caldo continuerà a farsi sentire in Sicilia con punte di 34 gradi, il tutto in un contesto che sarà soleggiato con sole innocue velature di passaggio. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18:30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione con gli aggiornamenti che arrivano da Lampedusa. Due nuovi sbarchi questa notte, 3,7 metri, due barchini arrivati con a bordo 25 sudanesi e due tunisini. Starebbero tutti bene, sarebbero poi stati portati, dopo le visite del caso, all'interno dell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento si contano 91 migranti. Passiamo alla cronaca. Incidente sul lavoro ieri a Bagheria, in un'azienda agricola, dove un giovane di origine marocchina, un giovane di 19 anni, sarebbe caduto da una scala mentre stava lavorando alla potatura di un albero. Il giovane avrebbe riportato un forte trauma cranico e la lussazione di una spalla, ma non sarebbe in pericolo di vita. Trasportato all'ospedale Villa Sofia di Palermo, è ancora ora ricoverato in prognosi riservata. Carabinieri all'opera per capire cosa realmente sia accaduto e soprattutto conoscere l'esatto dinamica dell'incidente. E chiudiamo con la cronaca giudiziaria. Arrestati a Gela due giovani di origine tunisina di 19 e 22 anni, sorpresi mentre stavano cercando di entrare all'interno di un'abitazione. Il pronto intervento della polizia municipale ha fatto scappare due, che sono comunque stati individuati e arrestati dai carabinieri della stazione locale. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere

0: ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la Premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15 Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 13.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
3: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
2: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
4: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
5: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
4: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
6: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
4: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Sabato 22 agosto, ben ritrovati dal Do Bruno in studio per questa edizione di Anni 60 Notizie. Rissa con i carabinieri dopo la scoperta di una piantagione di droga, due arresti. I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo hanno scoperto una piantagione di cannabis in pieno centro a Palermo e arrestato un palermitano di 22 anni e denunciato un giovane di 21 anni con l'accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente. Nel corso dell'intervento in via Austria nel quartiere è stato arrestato un 27enne accusato responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento che ha aggredito i militari. Una volta individuata la piantagione, grazie agli elicotteristi del nono nucleo di notte è scattato il blitz. Sono stati trovati nel terreno due giovani che stavano irrigando, il 22enne è stato acchiappato mentre il 21enne è fuggito e bloccato successivamente. Nel corso dell'arresto un uomo di 27 anni si è avvicinato al giovane che stava per entrare nell'auto dei carabinieri e ha cercato di portare via dalla tasca dei pantaloni di quest'ultimo un mazzo di banconote arrotolate. I carabinieri hanno bloccato l'uomo di 27 anni che ha spintonato i militari. L'uomo ha cercato di istigare circa 15 persone arrivate in zona, creando confusione nel tentativo di favorire la fuga del fermato e di raggiungere nuovamente l'autovettura. L'arrivo dei rinforzi dei carabinieri ha consentito di riportare la calma e portare in caserma gli arrestati. Sono state sequestrate 60 piante alla somma di 945 euro. Uomo trovato morto in un dirupo a Castronovo, disposta all'autopsia. Un uomo di 52 anni, Danilo Marretta, è stato trovato morto in un dirupo in contrada Santa Caterina a Castronovo di Sicilia. L'allarme era stato lanciato dai familiari, in strada era stata individuata l'auto di Marretta. Sono scattate le ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco e il corpo forestale e i carabinieri. L'uomo è stato trovato senza vita in fondo alla scarpata e recuperato. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. La procura di Termini Imerese ha disposto il sequestro dell'auto e della salma. Il corpo è stato portato all'ospedale policlinico per eseguire l'autopsia e stabilire le cause della morte. E ancora un decesso improvviso a Trapani, ancora una tragedia in questo caldo infernale. Ieri a Trapani un'altra donna è deceduta forse per un malore. Si tratta di una donna straniera di 50 anni, non è escluso che il decesso sia sopravvenuto probabilmente per infarto. La donna che era con il marito era appena scesa da un aliscafo proveniente dall'Egad e stava per raggiungere Palermo. Entrambi sono austriaci, tutto è accaduto mentre stava salendo a bordo di un Ducato che sostava nel molo Marinella. Qui la donna si è sentita improvvisamente male ed è finita per terra. Sul posto è intervenuto il 118, alla donna è stato praticato un massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. Presente anche i militari della Capitaneria di Porto e la polizia. Appena l'altro ieri un'altra donna era morta dopo un malore avvertito mentre si trovava nel mare antistante San Giuliano ad Erice. Porto pieno di Posidonia, a Selinunte salta la processione della Madonna a mare. A Marinella di Selinunte salta la processione a mare della Madonna che come tradizione avviene la terza domenica di agosto. Il porto intasato di Posidonia da mesi ha costretto i marinai a trasferire a Porto Palo di Menfi le proprie imbarcazioni e ora in segno di protesta hanno deciso di non collaborare per la processione a mare del simulacro del Sacro Cuore di Maria. Stessa scelta fatta dall'associazione Pammilò che non organizzerà la Sagra delle Sarde. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza per trasportare il simulacro a bordo del motopesca, dice Carlo Barracco, a capo della cooperativa di pescatori. Da lunghi mesi viviamo questa condizione di forte disagio che di fatto ha largamente bloccato l'attività della nostra marineria. Sul porto di Marinella di Selinunte la regione siciliana è già intervenuta per sgombrare la banchina che era piena di Posidonia. Ora in corso l'assegnazione dei lavori di dragaggio del porto. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
3: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini, e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
2: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni, che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica. Maurizio Pizzoferrato.
4: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
5: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
4: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runjic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
6: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
4: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Fa il

fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta, e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: La tendenza per la giornata di domenica: con l'anticiclone interessare la Sicilia ritroveremo rinnovata stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, sole protagonista e vento sostanzialmente debole, i mari attorno all'isola quasi calmi. Per quanto riguarda le temperature, farà caldo, quello sì, perché le massime oscilleranno su tutta la regione mediamente tra i 30 e i 35 gradi. Anche nel corso di lunedì proseguirà la fase stabile e assolata. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Vecchioni, vecchioni, già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente e continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederti di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ride.
4: E non mi dire più niente, sì lo so, che ti ho fregato sugli anni, se lo so.

0: Sono le 16.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
2: Se hai tra le mani un cuore

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Sabato 22 agosto, ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione di Anni 60 Notizie. Rissa con i carabinieri dopo la scoperta di una piantagione di droga, due arresti. I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo hanno scoperto una piantagione di cannabis in pieno centro a Palermo e arrestato un palermitano di 22 anni e denunciato un giovane di 21 anni con l'accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente. Nel corso dell'intervento in via Austria, nel quartiere Uditore, è stato arrestato un 27enne accusato responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento che ha aggredito i militari. Una volta individuata la piantagione, grazie agli elicotteristi del nono nucleo di notte è scattato il blitz. Sono stati trovati nel terreno due giovani che stavano irrigando. Il 22enne è stato acchiappato mentre il 21enne è fuggito e bloccato successivamente. Nel corso dell'arresto un uomo di 27 anni si è avvicinato al giovane che stava per entrare nell'auto dei carabinieri e ha cercato di portare via dalla tasca dei pantaloni di quest'ultimo un mazzo di banconote arrotolate. I carabinieri hanno bloccato l'uomo di 27 anni che ha spintonato i militari. L'uomo ha cercato di istigare circa 15 persone arrivate in zona, creando confusione nel tentativo di favorire la fuga del fermato e di raggiungere nuovamente l'autovettura. L'arrivo dei rinforzi dei carabinieri ha consentito di riportare la calma e portare in caserma gli arrestati. Sono state sequestrate 60 piante alla somma di 945 euro. Uomo trovato morto in un dirupo a Castronovo, disposta l'autopsia. Un uomo di 52 anni, Danilo Marretta, è stato trovato morto in un dirupo incontrato a Santa Caterina a Castronovo di Sicilia. L'allarme era stato lanciato dai familiari, in strada era stata individuata l'auto di Marretta. Sono scattate le ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco e il corpo forestale e i carabinieri. L'uomo è stato trovato senza vita in fondo alla scarpata e recuperato. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. La procura di Termini Imerese ha disposto il sequestro dell'auto e della salma. Il corpo è stato portato all'ospedale policlinico per eseguire l'autopsia e stabilire le cause della morte. E ancora un decesso improvviso a Trapani, ancora una tragedia in questo caldo infernale. Ieri a Trapani un'altra donna è deceduta forse per un malore. Si tratta di una donna straniera di 50 anni, non è escluso che il decesso sia sopravvenuto probabilmente per infarto. La donna, che era con il marito, era appena scesa da un aliscafo proveniente da Lega e stava per raggiungere Palermo. Entrambi sono austriaci, tutto è accaduto mentre stava salendo a bordo di un Ducato che sostava nel molo Marinella. Qui la donna si è sentita improvvisamente male ed è finita per terra. Sul posto è intervenuto il 118, alla donna è stato praticato un massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. Presente anche i militari della Capitaneria di Porto e la polizia. Appena l'altro ieri un'altra donna era morta dopo un malore avvertito mentre si trovava nel mare antistante San Giuliano ad Erice. Porto pieno di Posidonia, Selinunte salta la processione della Madonna a mare. A Marinella di Selinunte salta la processione a mare della Madonna che come tradizione avviene la terza domenica di agosto. Il porto intasato di Posidonia da mesi ha costretto i marinai a trasferire a Porto Palo di Menfi le proprie imbarcazioni e ora in segno di protesta hanno deciso di non collaborare per la processione a mare del simulacro del Sacro Cuore di Maria. Stessa scelta fatta dall'associazione Pammilò che non organizzerà la Sagra delle Sarde. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza per trasportare il simulacro a bordo del motopesca, dice Carlo Barracco, a capo della cooperativa di pescatori. Da lunghi mesi viviamo questa condizione di forte disagio che di fatto ha largamente bloccato l'attività della nostra marineria. Sul porto di Marinella di Selinunte la regione siciliana è già intervenuta per sgombrare la banchina che era piena di Posidonia. Ora in corso l'assegnazione dei lavori di dragaggio del porto. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

Se vuoi credere in me, devo dirti che io sono solo un mercante di stelle, con le oneste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande. Sono fatto così, è più forte di me, perché sono un mercante di stelle. Certe astuzie oramai

quest'ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: La tendenza per la giornata di domenica: con l'anticiclone interessare la Sicilia ritroveremo rinnovata stabilità con cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, sole protagonista e vento sostanzialmente debole, i mari attorno all'isola quasi calmi. Per quanto riguarda le temperature, farà caldo, quello sì, perché le massime oscilleranno su tutta la regione mediamente tra i 30 e i 35 gradi. Anche nel corso di lunedì proseguirà la fase stabile e assolata. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il rosso delle fragole.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Sono due le inchieste avviate sulla famiglia di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni e mezzo morta a Palermo per difterite. La procura ordinaria ha disposto l'autopsia che si terrà mercoledì prossimo all'istituto di medicina legale. I genitori della piccola, che non l'avevano sottoposta alla vaccinazione obbligatoria, sono stati invitati a nominare un legale di fiducia ed eventuali consulenti per partecipare all'esame autoptico affidato al consulente nominato dal PM Giuseppe Albano. Parallelamente si è mossa anche la procura per i minorenni, che ha avviato una procedura di natura civilistica nei confronti della famiglia per valutare le condizioni dei genitori e la possibilità che possano continuare a tenere con sé i loro 4 figli, anche loro non vaccinati. Restiamo a Palermo. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni con le accuse di danneggiamento aggravato e interruzione del pubblico servizio. L'uomo, trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale civico, sarebbe andato in escandescenza durante il triage, scagliandosi contro alcune apparecchiature informatiche e danneggiandole. Inoltre avrebbe tentato di aggredire il personale sanitario. Sul posto sono intervenuti il metronotte in servizio all'interno dell'ospedale e i carabinieri. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Ci spostiamo nel Nisseno. Un uomo è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 115 sud occidentale Sicula, nel territorio di Butera, in provincia di Caltanissetta. Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo sarebbe uscito autonomamente dalla carreggiata. La vittima è un metronotte. Sul posto è intervenuto il personale dell'ANAS per la gestione della viabilità per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Il traffico è stato temporaneamente bloccato. Questa è l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

Era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: Dicono che c'è una tempesta.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato

0: Radio Italia anni 60.
1: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò, e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò, e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,